0: insomma, signori. Insomma, signori, qui è il second transfer. Allora, una cosa, signori, è il time from Lockport to Saint Mary's.
1: Lockport to Saint Mary's.